la guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.